Niente luna questa sera, niente gatti sopra il tetto. I miei sogni sono tutti rotolati sotto al letto. E nel buio con la lingua conto i denti che mi restano. Domani che farò, ragazza mia?

Sul campanile nevica, d'accordo, ma purtroppo ho solo una camicia e francamente non mi basta. E faccio di mestiere il venditore di risate al circo che si tiene a lunedì. Ragazza mia,

Ce n'è uno che mi manca e forse tu mi puoi aiutare. Per caso non l'hai mica ritrovato a casa tua, ero così distratto, amore mio.